raggiunge. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

0: Herzensbrecher.
1: Große Hits zum Träumen.
0: Meine Musik. Mein Radio Tirol.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.